avrei voluto stare con te per sempre. Non sarà mai più domani. È da ieri che non vedo l'ora.